0: η ράδιο.
1: Σάμο Χίτοβι.
2: Perché nei sogni credo ancora lo strano gioco del destino.